0: Ma questa poteva essere torre magari o diavolo poteva essere
1: torre. Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima.
3: Calò! Sabrà.